0: 种小妈。
1: 隐藏那么多年，
0: 永远在心里面，他连一颗蛋都不能吗？

人会死两次。一次是停止呼吸，一次是被放弃的时候。

0: 就传今天你们组合就要解散，请问这个是真的吗？
1: 听说你们其实不和，是吗？
2: 现在组合越来越多，你们会有压力吗？

Le società cinesi che operano negli Stati Uniti hanno mantenuto una solida redditività lo scorso anno nonostante le tensioni geopolitiche. Secondo il rapporto annuale 2026 sulla situazione delle imprese cinesi negli USA, l'81% delle aziende intervistate è rimasto redditizio nel 2025, con una crescita significativa delle margini di profitto. La percentuale di imprese con margini di utile pre-tasse superiori al 15% è passata dal 7 al 21% in 12 mesi. Il rapporto, presentato a Washington dalla China General Chamber of Commerce USA, rivela anche un cambiamento di prospettiva positivo verso le relazioni commerciali sino-americane. Le aspettative di deterioramento moderato sono diminuite di 24 punti percentuali rispetto all'anno precedente, mentre le previsioni di miglioramento modesto hanno raggiunto il 36%. La CGCC, fondata nel 2005, rappresenta gli interessi commerciali cinesi negli Stati Uniti e conta tra i propri affiliati oltre 4.000 aziende. Le società associate hanno investito cumulativamente più di 150 miliardi di dollari nell'economia americana, generando direttamente oltre 230.000 posti di lavoro e contribuendo a più di 1 milione di posizioni lavorative complessivamente. Durante l'evento, è stato evidenziato come le aziende cinesi abbiano saputo navigare le complessità geopolitiche mantenendo operazioni efficienti e redditizie. La direttrice della CGCC ha sottolineato l'importanza strategica di questi investimenti per l'economia statunitense. I rappresentanti dell'ambasciata cinese hanno enfatizzato la necessità di una maggiore integrazione tra le due maggiori economie mondiali, sottolineando come una decoupling comporterebbe conseguenze negative significative per gli Stati Uniti in termini inflazionistici. Le aziende cinesi dimostrano così la propria capacità di adattarsi e prosperare in un ambiente di incertezza, rappresentando un'ancora importante per la stabilità economica bilaterale.

Le società cinesi che operano negli Stati Uniti hanno mantenuto una solida redditività lo scorso anno nonostante le tensioni geopolitiche. Secondo il rapporto annuale 2026 sulla situazione delle imprese cinesi negli USA, l'81% delle aziende intervistate è rimasto redditizio nel 2025, con una crescita significativa delle margini di profitto. La percentuale di imprese con margini di utile pre-tasse superiori al 15% è passata dal 7 al 21% in 12 mesi. Il rapporto, presentato a Washington dalla China General Chamber of Commerce USA, rivela anche un cambiamento di prospettiva positivo verso le relazioni commerciali sino-americane. Le aspettative di deterioramento moderato sono diminuite di 24 punti percentuali rispetto all'anno precedente, mentre le previsioni di miglioramento modesto hanno raggiunto il 36%. La CGCC, fondata nel 2005, rappresenta gli interessi commerciali cinesi negli Stati Uniti e conta tra i propri affiliati oltre 4.000 aziende. Le società associate hanno investito cumulativamente più di 150 miliardi di dollari nell'economia americana, generando direttamente oltre 230.000 posti di lavoro e contribuendo a più di 1 milione di posizioni lavorative complessivamente. Durante l'evento, è stato evidenziato come le aziende cinesi abbiano saputo navigare le complessità geopolitiche mantenendo operazioni efficienti e redditizie. La direttrice della CGCC ha sottolineato l'importanza strategica di questi investimenti per l'economia statunitense. I rappresentanti dell'ambasciata cinese hanno enfatizzato la necessità di una maggiore integrazione tra le due maggiori economie mondiali, sottolineando come una decoupling comporterebbe conseguenze negative significative per gli Stati Uniti in termini inflazionistici. Le aziende cinesi dimostrano così la propria capacità di adattarsi e prosperare in un ambiente di incertezza, rappresentando un'ancora importante per la stabilità economica bilaterale.

Nonostante la crisi globale dei carburanti scatenata dal conflitto mediorientale, Hong Kong ha mantenuto una situazione controllata nel settore dell'aviazione. Le autorità aeronautiche hanno riferito che meno del 5% dei voli previsti per maggio e giugno è stato cancellato.

mentre le cancellazioni per luglio, il picco della stagione estiva, rimangono intorno all'1%. I dati della Civil Aviation Department sono stati presentati in risposta a domande sollevate da legislatori locali, con l'autorità aeroportuale che pianifica di rivedere le tariffe per alleviare l'onere finanziario dell'industria dell'aviazione. Le compagnie aeree locali hanno mitigato i tagli ai voli reindirizzando la capacità verso mercati sottoutilizzati, con una società che ha aggiunto 3 voli di andata e ritorno verso Parigi e 3 verso Zurigo, oltre ad aumentare la capacità dei sedili su 13 servizi esistenti per Londra. Gli indici dei prezzi del carburante in tutta l'Asia Pacifico hanno più che raddoppiato da quando gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran il 28 febbraio. Il prezzo medio globale del carburante per jet è salito a $181.22 al barile nella settimana terminata il 1 maggio, rispetto ai $99 a fine febbraio. Circa il 20% del petrolio e del gas mondiale transita normalmente lo stretto di Hormuz, ma i trasporti in questo canale strategico sono giunti a una quasi completa interruzione dopo gli attacchi. Cathay Pacific Airways ha cancellato circa il 2% delle frequenze totali tra il 16 maggio e il 30 giugno, mentre HK Express ha ridotto circa il 6% dei voli nello stesso periodo. Il Tourism Board di Hong Kong ha dichiarato che continuerà a monitorare la situazione e ad adeguare le risorse di marketing.

La Cina è sulla buona strada per raggiungere lo status di economia ad alto reddito entro uno o due anni, secondo gli analisti economici. Esperti sostengono che la crescita costante e l'aggiornamento strutturale posizionano il paese sull'orlo di un importante traguardo di sviluppo. Il direttore generale del Dipartimento di Ricerca Politica dell'Accademia Cinese di Ricerca Macroeconomica ha affermato che, mantenendo una visione relativamente conservatrice, la Cina raggiungerà probabilmente la soglia di economia ad alto reddito entro i prossimi uno o due anni. L'attraversamento della soglia segnerebbe un momento cruciale e indicherebbe una nuova fase di sviluppo caratterizzata da aggiornamenti alle strutture industriali e cambiamenti nei modelli di consumo domestico. Il reddito nazionale lordo pro capite della Cina nel 2025 ha raggiunto 193.103 yuan, equivalenti a circa 14.500 dollari ai tassi di cambio attuali, superando la soglia 2022 di 13.935 dollari stabilita dalla Banca Mondiale. La classificazione finale dipenderà dai parametri aggiornati per il 2026 e dagli adeguamenti del tasso di cambio secondo la metodologia della Banca Mondiale. La prossima ronda di aggiornamenti delle categorie di reddito sarà pubblicata a luglio, fornendo una finestra di osservazione cruciale per valutare se la Cina entra formalmente nella categoria ad alto reddito. Il Fondo Monetario Internazionale ha espresso una visione cauta ma ottimista sul potenziale di ulteriore espansione dell'economia cinese nei prossimi 5 anni.

La Cina ha chiesto un rafforzamento ulteriore della cooperazione internazionale nel campo della creazione di capacità di intelligenza artificiale durante una riunione all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il viceministro della scienza e della tecnologia cinese ha partecipato all'incontro su l'intelligenza artificiale al servizio della creazione di capacità ingegneristiche, presso la sede dell'ONU a New York. Ha riferito che la Cina sta promuovendo la governance globale dell'IA all'interno del quadro delle Nazioni Unite e sta avanzando la cooperazione internazionale attraverso iniziative come una risoluzione sulla creazione di capacità in intelligenza artificiale adottata per consenso all'Assemblea Generale dell'ONU. Ha inoltre affermato che la Cina è diventata la principale fonte mondiale di brevetti nel settore dell'intelligenza artificiale, contribuendo a circa il 60% del totale. Le comunità open source guidate dall'industria in Cina hanno sviluppato più di 170.000 modelli multimodali e supportano oltre 20 milioni di sviluppatori in tutto il mondo. La riunione, convocata dal gruppo di amici per la cooperazione internazionale sulla creazione di capacità in intelligenza artificiale,

0: 哦，好了，哎，拜拜。
1: 算了算了算了，随便了。
2: Chongqing continua a consolidare la sua posizione come epicentro mondiale della cucina hotpot, attirando visitatori da tutto il mondo. Più di 21 ospiti provenienti da Hanoi, capitale del Vietnam, hanno effettuato un pellegrinaggio sulla montagna di Nanshan alla Pipa Yuan Shiwei Xian Hotpot Restaurant lo scorso aprile, un'enorme struttura terrazzata che detiene il record mondiale di Guinness con oltre 800 tavoli e 5.851 posti. Mentre il sole tramontava, le luci dorate illuminavano i padiglioni in legno e il profumo del brodo di grasso di manzo bollente si diffondeva dalle terrazze che si estendevano per oltre 100 metri di altezza. I visitatori vietnamiti si sono riuniti attorno a tavoli con pentole a doppio sapore, intingendo in salsa di gamberetti, manzo, skin di tofu e funghi, sperimentando il completo effetto mala, ossia piccante e inebriante. Uno dei visitatori ha descritto l'esperienza come travolgente, affermando di poter assaporare il cibo e vedere contemporaneamente l'intero paesaggio. Pipa Yuan rappresenta solo uno degli spettacoli nel Hotpot Broadway di Chongqing, cresciuto spettacolarmente sullo sfondo dello Yangtze e delle montagne verdi. Xianenging Hotpot Park dispone 600 tavoli tra stagni di loto, ponti e padiglioni tradizionali. Di notte, lo spettacolo folcloristico tradizionale dei fuochi di ferro fuso fa piovere drammatiche esibizioni sul lago mentre i commensali intingono radici di loto raccolte in situ nel brodo bollente. L'Underground City Hotpot Restaurant utilizza un rifugio antiaereo della Guerra Fredda con 4.500 metri quadri di tunnel in grado di ospitare 1.300 persone a una temperatura costante di 25 gradi Celsius. Chongqing ospita quasi 20.000 imprese hotpot e circa 40.000 ristoranti, con 160.000 delle 500.000 strutture hotpot cinesi che risalgono alla città.

L'Università di Pechino per la Lingua e la Cultura pianifica di espandere significativamente la propria popolazione studentesca internazionale entro la fine del periodo del quindicesimo piano quinquennale. Secondo il presidente dell'università, il BLCU mira a raggiungere 16.000 studenti internazionali entro il 2036, con gli studenti che perseguono il conseguimento del titolo di studio attesi a raggiungere gli 8.000. Attualmente l'università ospita 12.000 studenti internazionali per l'anno accademico 2025, un aumento di 3,5 volte rispetto al 2033. Tra questi, 4.300 sono candidati universitari, magistrali o dottorali, rappresentando un aumento di 5 volte degli studenti che perseguono un titolo di studio nello stesso periodo. L'università attualmente occupa il primo posto in Cina sia per le iscrizioni internazionali totali che per gli studenti internazionali che perseguono titoli di studio. Il vertice storico del BLCU risale al 2009, quando ospitava circa 8.000 e 9.000 studenti internazionali, cifra ora superata. In quel periodo, gli studenti di diploma erano intorno a 1.500, attualmente l'università ne ospita oltre 4.300, più del doppio. Dalla sua fondazione nel 1962, il BLCU ha formato 300.000 alunni internazionali, inclusi 300 ambasciatori. Tra loro figurano 11 attuali ambasciatori stranieri in Cina che sono laureati BLCU. Questi alunni servono come ponti duraturi di amicizia e comprensione tra le nazioni. Per raggiungere l'obiettivo del 2036, il BLCU sta sfruttando la sua rete globale che include 29 istituti Confucio e classi. 4 istituti di Cina, Tokyo College del BLCU, Università di Pechino Lingua e Cultura Bangkok College, BLCU Kazakistan e il programma BLCU Arabia Saudita.

La Cina ha accelerato le riforme e le pratiche di gestione del rischio tra le piccole e medie istituzioni finanziarie quest'anno, mentre i responsabili delle politiche cercano di costruire istituti di credito più forti e resilienti radicati nei mercati locali. Uno dei principali approcci è area regionale: migliorare la disposizione dei servizi finanziari a livello distrettuale e accrescere l'efficacia complessiva del sostegno finanziario all'economia reale. L'accelerazione delle riforme riflette una combinazione di guida normativa e domanda di mercato, segnalando un passaggio dall'espansione di scala a un modello di sviluppo più orientato alla qualità. La pressione crescente dalle attività deteriorate e i vincoli di capitale in alcune banche più piccole, dove le operazioni frammentate hanno aumentato le sfide di gestione del rischio, stanno spingendo questo processo. Inoltre, i margini netti di interesse decrescenti hanno compresso la redditività bancaria, rendendo il consolidamento un modo efficace per ridurre i costi e migliorare l'efficienza.

L'intelligenza artificiale sta creando nuove professioni in Cina mentre il paese si adatta ai rapidi cambiamenti tecnologici. In uno studio cinematografico e televisivo nell'area nuova di Lingang a Shanghai, un operatore lavora da solo davanti a uno schermo di computer,

senza pesanti telecamere, squadre di illuminazione o assistenti di set affollati. Con pochi tocchi su una piattaforma di flusso di lavoro di intelligenza artificiale, trasforma una scintilla di immaginazione in un video cinematografico ad alta definizione con movimenti fluidi della macchina da presa. L'operatore descrive l'intelligenza artificiale come uno strumento di produttività, ma più importante ancora come un partner che lavora al suo fianco. Il professionista fa parte di un'ondata crescente di creatori di contenuti basati su IA, una delle molte nuove professioni che emergono mentre l'intelligenza artificiale rimodella il mercato del lavoro cinese. Nel 2020, la Cina ha ufficialmente riconosciuto il formatore di intelligenza artificiale come una nuova professione nel suo sistema di classificazione occupazionale. Questi specialisti fungono da traduttori, utilizzando l'etichettatura dei dati, l'ottimizzazione degli algoritmi e la manutenzione del sistema per aiutare l'intelligenza artificiale a comprendere meglio l'intento umano. A Shanghai, il ruolo è stato classificato come una professione ad alta specializzazione criticamente carente. I dati mostrano che solo nel 2025 Shanghai ha visto 7.300 partecipanti a valutazioni di formatori di intelligenza artificiale, con quasi 11.000 che ricevono certificati professionali. Nel periodo 2021-2025, il Ministero delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale ha lanciato 72 nuove professioni, più di 20 delle quali correlate all'intelligenza artificiale.

Gli esperti di salute avvertono i consumatori cinesi riguardo alle etichette fuorvianti su prodotti alimentari e bevande che riportano claim quali zero grassi o zero zuccheri. La questione è diventata uno degli argomenti più caldi sulle piattaforme di social media cinesi ad alto contenuto calorico e possono aumentare il rischio di obesità. Per gli individui che cercano di perdere peso, gli esperti suggeriscono di controllare le etichette nutrizionali e scegliere prodotti con bassi livelli di energia, grassi, carboidrati e zucchero, monitorando al contempo il controllo delle porzioni.

Accelerare l'universo dal Big Bang fino ai giorni nostri all'interno di un supercomputer. Il progetto, denominato Hyper Millennium e guidato dagli osservatori astronomici nazionali dell'Accademia Cinese delle Scienze, simula un volume cubico di spazio con una dimensione laterale di 12 miliardi di anni luce. Ciò equivale approssimativamente ad allineare circa 120.000 galassie della Via Lattea una dietro l'altra. All'interno di questo universo digitale, 4,2 trilioni di particelle di materia oscura virtuale evolvono sotto l'influenza della gravità, riproducendo 13,8 miliardi di anni di storia cosmica. La materia oscura si riferisce a una forma invisibile di materia che non emette o assorbe luce ma si ritiene costituisca circa l'85% di tutta la materia nell'universo e fornisca la struttura gravitazionale su cui si formano le galassie. Un professore dell'Osservatorio Astronomico Nazionale dell'Accademia ha spiegato che a causa della vastità dell'universo e della lunga durata della sua evoluzione, le galassie distanti osservate attraverso i telescopi sono in realtà istantanee statiche risalenti a miliardi o persino decine di miliardi di anni fa, rendendo impossibile tracciare la loro evoluzione in tempo reale. La materia ordinaria che emette luce rappresenta solo la superficie visibile del cosmo, mentre la materia oscura forma il suo scheletro invisibile. Poiché la materia oscura non interagisce con la radiazione elettromagnetica, non può essere osservata direttamente con i telescopi. Le simulazioni cosmologiche sono fondamentali per risolvere questo enigma. Il primo articolo accademico dal progetto è stato recentemente pubblicato su Monthly Notices della Royal Astronomical Society, concentrandosi su Hubble 2744, un gigantesco ammasso di galassie noto per la sua struttura complessa e interazioni gravitazionali estreme.

0: 通讯随心，也是一声心滴滴答滴答答的声音。我刷手机是木星随心火星土星追星，也是一声心滴滴答滴答答的声音。
1: Dolby Laboratories, un'importante azienda tecnologica globale nel settore audio, imaging e voce, ha dichiarato che approfondirà la cooperazione con i partner in Cina, affermando che il paese è diventato un hub chiave di innovazione per l'azienda. Durante un'intervista esclusiva, un vicepresidente della Dolby ha sottolineato che i consumatori cinesi stanno effettivamente insegnando all'azienda cosa li aspetta, poiché sono i primi a sperimentarlo e ad abbracciarlo. L'azienda ha stabilito una cooperazione con aziende cinesi di primo piano e fornisce supporto ai creatori emergenti attraverso l'Istituto Dolby. Fino ad oggi, Dolby ha 35 partner automobilistici nel mercato domestico, la maggior parte dei quali sono marchi locali cinesi. Dolby House Shanghai, la nuova unità strategica globale dell'azienda, è stata inaugurata a marzo, marcando la prima esperienza flagship immersiva completamente realizzata a grande scala di Dolby, mirata ad espandere la sua presenza in Cina. Il vicepresidente ha affermato che il luogo di Shanghai ridefinisce il concetto tradizionale di vetrina di prodotto per i marchi tecnologici. Dolby House è molto più di un semplice luogo per mostrare la tecnologia, ma uno spazio in cui l'azienda intende operare insieme ai suoi partner, mostrare cose create insieme, oltre a essere uno spazio per i residenti locali per creare una comunità. Estendendosi su due piani con 11 zone esperienziali, Dolby House Shanghai presenta le tecnologie audiovisive di Dolby attraverso vari scenari, come quelli automobilistici, di soggiorno e gaming. Secondo il capo di Tencent Music, Dolby House Shanghai si è dimostrato essere un luogo rivoluzionario per dare vita al lavoro degli artisti e creare momenti di intrattenimento unici per i fan.

0: 地。
1: 张宇，我娶你好不好？你要是不说话，

Una pietra miliare significativa nel settore dell'aerospazio commerciale cinese è stata segnata dal successo della missione del satellite Xiguang-106. Il satellite, sviluppato da Xianzhong Xiguang Aerospace Technology Group Co. Ltd. con sede nell'area nuova di Xixian nella provincia dello Shanxi, è stato lanciato a bordo del razzo vettore Kuaiyu-11Wei-7 dal centro di lancio satellitare di Zhuquan nella provincia del Gansu. Come il primo e attualmente unico satellite di telerilevamento iperspettrale commerciale in orbita con copertura completa dello spettro della banda da 400 a 2500 nanometri, il satellite inaugura una nuova era industriale di percezione precisa a spettro completo. Coprendo le bande visibili e infrarosse a onde corte con 26 bande spettrali indipendenti, il satellite è riuscito a trasmettere immagini nitide entro 24 ore dall'ingresso in orbita. L'ingegnere capo dell'azienda ha spiegato che il satellite funziona come se stesse eseguendo scansioni TC sul pianeta, non solo osservando la morfologia della superficie, ma analizzando la composizione del materiale, monitorando la salute dei raccolti e prevedendo pericoli ecologici nascosti. Il team di sviluppo, supportato dall'Istituto di Ottica e Meccanica di Precisione dello Shanxi dell'Accademia Cinese delle Scienze, ha ottenuto il controllo indipendente sulle tecnologie fondamentali.

adottando un design integrato che ha ridotto significativamente il peso, abbassato i costi e accorciato il ciclo di sviluppo. Le applicazioni del satellite sono state già implementate in modo diffuso, monitorando la crescita di raccolti caratteristici come tè e erbe medicinali tradizionali cinesi nelle province del Sichuan e dello Yunnan.

Le aziende giganti internet cinesi stanno aumentando gli acquisti di terreni nelle principali città, impegnandosi in più di 15 miliardi di yuan da fine dello scorso anno in uno spostamento strategico da un modello leggero di noleggio a uno di proprietà legata alle operazioni centrali. Società tra cui ByteDance e Ilunga Di hanno guidato una nuova ondata di acquisti di terreni in hub come Pechino e Hangzhou nella provincia dello Zhejiang, segnalando una trasformazione più profonda nel modo in cui il settore tecnologico cinese gestisce il capitale e la crescita. La nuova ondata di acquisti non rappresenta una tradizionale speculazione immobiliare, ma riflette un movimento più ampio verso la proprietà di beni pesanti. Le aziende cercano sempre più di ancorare ricerca, dati e funzioni di sede centrale in strutture di proprietà, allineandosi a strategie industriali a lungo termine.

piuttosto che a guadagni immobiliari a breve termine. Ilunga D è stata tra le più attive. Il mese scorso, una sua unità ha speso 1,76 miliardi di yuan per acquisire due parcelle di terreno a Beijing e Town, adiacenti alla sua sede esistente. L'acquisto è arrivato solo un giorno dopo che un'altra sua sussidiaria ha pagato 664 milioni di yuan per un sito commerciale a Hangzhou. Alla fine del 2025, Ilunga D ha acquisito terreni a Nanchino e spazio per uffici nel distretto centrale di Hong Kong per 3,47 miliardi di dollari Hong Kong. Altre aziende tecnologiche stanno seguendo l'esempio, con Alibaba che ha acquisito spazi per uffici nel distretto di Causeway Bay a Hong Kong nell'ottobre 2025 per 7,2 miliardi di dollari Hong Kong, mentre ByteDance ha speso approssimativamente 6,1 miliardi di yuan quest'anno su due siti principali nel distretto di Haidian a Pechino.

costruzione del tratto locale della Grande Muraglia nel corso di quasi due decenni di servizio. Inizialmente considerava la sezione locale come semplicemente una lunga barriera artificiale in terra battuta, ma da quando ha assunto l'incarico nel 2008, la sua prospettiva ha cambiato profondamente. Oggi il 58enne guida uno sforzo pionieristico che combina la custodia tradizionale con la tecnologia digitale all'avanguardia per mantenere e proteggere uno dei siti storici più emblematici della Cina nella regione autonoma dello Xinjiang-Gui. Yangqi ospita 259 km della Grande Muraglia della Cina, rappresentando un quarto della sua lunghezza totale nello Xinjiang. Le sue sezioni, costruite con terra pressata, affrontano minacce costanti, dall'erosione naturale causata dal vento e dalla pioggia ai sistemi di radici dalla vegetazione, alle tane di animali e all'erosione del suolo. Attività umane passate, come la realizzazione di buchi per rifugio o stoccaggio, hanno anche causato gravi danni. Al fine di contrastare le minacce, Wang ha introdotto molteplici schemi di protezione innovativi, tra cui recinti di pascoli e barriere protettive dedicate. Nel 2005, la contea ha fatto storia diventando la prima in Cina a lanciare un programma di protezione per adozione. Gli adottanti collettivi donano fondi per recinti protettivi o piantagione di arbusti, mentre gli adottanti individuali ispezionano personalmente i loro segmenti di 100-500 metri, segnalando qualsiasi danno. Nel 2023, Wang ha lanciato una squadra di pattuglia volontaria composta da residenti che vivono vicino alla Grande Muraglia.

Hong Kong ha accolto più di un milione di visitatori continentali cinesi durante la festività lavorativa di 5 giorni del Giorno del Lavoro, registrando un aumento del 10% rispetto a un anno fa, superando le aspettative del governo. I dati del Dipartimento dell'Immigrazione hanno mostrato che la città ha registrato 1.100.080 milioni di arrivi di visitatori continentali tra il 1° e il 5 maggio.

superando la previsione di 980.000. Le autorità hanno riferito che alcuni gestori di centri commerciali hanno segnalato aumenti annuali in doppia cifra, mentre il settore della ristorazione ha notato che gli affari nelle zone turistiche sono aumentati di circa il 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'occupazione alberghiera complessiva ha raggiunto il 90%, leggermente superiore all'anno scorso, mentre le tariffe delle camere erano aumentate del 10% rispetto alle precedenti lunghe festività. La presidente della Hong Kong Retail Management Association ha affermato che il consumo turistico ha beneficiato solo alcuni settori in determinati distretti di attrazione turistica tradizionali come Tsim Sha Tsui, Mong Kok e Causeway Bay. Sebbene alcuni settori, inclusi i lussuosi al dettaglio, abbiano segnalato crescite delle vendite in doppia cifra, gli operatori di ristoranti hanno detto che la ristorazione di lusso non aveva beneficiato tanto dall'aumento del traffico pedonale. Anche altri settori, inclusi gioielleria, cosmetici e benessere personale, hanno registrato enormi aumenti. La visitatrice ha osservato maggiori viaggiatori a lunga distanza e durante la notte questa volta, e hanno speso più dei visitatori che preferiscono esperienze rispetto ai soliti acquisti. Un economista ha dichiarato che lo squilibrio tra la crescita dei visitatori e la spesa più debole è diventato strutturale a causa del rallentamento economico più ampio della Cina continentale.

La spinta dell'Unione Europea a escludere i fornitori cinesi dalle sue infrastrutture critiche secondo una proposta di nuova legge sulla sicurezza informatica costerebbe al blocco la cifra astronautica di 367,8 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, avverte un nuovo studio. Il prezzo del biglietto proviene dalla necessità di strappare e sostituire enormi quantità di hardware cinese. Un compito che da solo potrebbe costare 146,2 miliardi di euro, con altre perdite derivanti da riallocazione di risorse, interruzioni di servizio, adeguamenti occupazionali e spese legali. La legge sulla sicurezza informatica rivista, proposta dalla Commissione europea a gennaio.

gennaio, comporterebbe restrizioni sull'uso di apparecchiature cinesi in 18 settori dell'economia, che vanno dall'energia, dai trasporti e dalla sanità al settore bancario, alle reti digitali e all'industria aerospaziale. Le perdite annuali dalla politica sono previste raggiungere 39,1 miliardi di euro nel 2026 e raggiungere il picco di 93 miliardi nel 2028 prima di stabilizzarsi a 91 miliardi nel 2029 e 89,6 miliardi nel 2030. Al di là dei costi diretti dell'hardware, il rapporto ha previsto 102,1 miliardi di euro in perdite sociali, di cui 88,3 miliardi guidati da digitalizzazione ritardata e costi di transizione verde. Le perdite sociali includono anche 3,3 miliardi di euro in assistenza disoccupazione, una cifra che il rapporto ha affermato comporti un peso politico significativo nonostante le sue dimensioni più piccole relative ad altre categorie. Tutti i 18 settori coperti dalla direttiva NIS 2 avrebbero sostenuto perdite importanti secondo le misure proposte, con logistica e produzione colpite più duramente.

Il negozio completamente rinnovato di Walmart a Chengdu nella provincia dello Sichuan segna il lancio del suo prossimo modello di negozio generazionale nel paese, segnalando una tendenza crescente di formati incentrati sulla prossimità nel settore della vendita al dettaglio. La struttura ventennale è stata completamente rimodellata con un nuovo layout della merce, design dello spazio ed esperienza omnicanale migliorata, riflettendo la strategia dell'azienda di fornire shopping fresco, di alto valore e conveniente per i consumatori urbani. Walmart pianifica di rinnovare più di 100 negozi esistenti e aprire da 5 a 10 nuove sedi quest'anno, segnalando un rinnovato impulso verso la crescita di qualità elevata nel mercato della vendita al dettaglio. Il nuovo formato di negozio si rivolge alle famiglie urbane a reddito medio e ai single. Walmart ha ottimizzato una metratura compatta di circa 3.000 metri quadri con intorno a 10.000 unità di mantenimento delle scorte, enfatizzando cibo fresco e generi alimentari. Il vicepresidente senior di Walmart Cina ha affermato che la riapertura di Chengdu rappresenta la risposta dell'azienda al cambiamento delle abitudini dei consumatori e servirà come modello per rinnovamenti simili in altre città quest'anno. Il cibo fresco è centrale nel nuovo modello. Walmart ha intensificato l'approvvigionamento da fornitori locali e ha migliorato gli standard di produzione, esposizione e gestione della durata utile. I prodotti a breve durata, inclusi manzo fresco tagliato, sashimi, pesce raffreddato e vassoi di frutta, sono stati ampliati, mentre le offerte specifiche di Chengdu come una zona ingredienti freschi hot pot Sichuan, si rivolgono ai gusti locali. I negozi presentano anche sistemi di monitoraggio della durata di conservazione digitale, angoli di prodotti stagionali e zone di fiori e frutta. La marca privata rivisitata, Marketside, ha ampliato il suo portafoglio di panetteria, bevande, snack e cibi freschi. L'etichetta sottolinea la strategia di Walmart di differenziarsi attraverso semplicità, freschezza e approvvigionamento locale.

0: 对吧？然后没动。
1: 然后以后。好 ，OK， 过。
2: Una nuova interpretazione giudiziale consente alle persone ferite da porte d'auto improvvisamente aperte di cercare compensi direttamente.

dalla compagnia assicurativa del veicolo, indipendentemente dal fatto che la colpa ricada sul conducente o su un passeggero. La norma, emessa dalle corti supreme cinesi, mira a fornire ai vittime un sollievo più rapido e una protezione più forte, aiutando i giudici a risolvere tali controversie in modo più efficiente. Un giudice capo della corte ha dichiarato che gli incidenti spesso si verificano quando le porte delle auto vengono aperte inaspettatamente sulle strade, causando danni ad altri. Questi incidenti di solito derivano da brevi momenti di disattenzione dalla parte che apre la porta, ma le conseguenze possono essere gravi. Il giudice ha affermato che vi è stato un dibattito continuo sul fatto che l'assicurazione dei veicoli a motore debba coprire i danni quando un passeggero apre una porta e ferisce qualcuno. Alcuni assicuratori hanno rifiutato il risarcimento, sostenendo che i passeggeri non sono le parti assicurate specificate nei contratti. L'interpretazione chiarisce la norma. Stabilisce anche che se i pagamenti dell'assicurazione sono insufficienti per coprire i danni, i costi rimanenti dovrebbero essere condivisi dal passeggero responsabile e dal conducente. La misura serve come promemoria affinché conducenti e passeggeri siano più cauti nell'aprire le portiere delle auto, prevenendo brevi distrazioni che portano a gravi incidenti. L'interpretazione, che diventa effettiva dal 30 giugno, consente inoltre alle compagnie assicurative di cercare il rimborso dai passeggeri che intenzionalmente causano danni aprendo le portiere dell'auto, una mossa intesa a dissuadere tali azioni e migliorare la sicurezza stradale. La Cina ha 469 milioni di veicoli a motore registrati e 559 milioni di conducenti autorizzati, insieme a circa 580 milioni di biciclette e moto elettriche.

Quando le porte d'auto si aprono improvvisamente sulle strade causando lesioni, è frequentemente il risultato di brevi disattenzioni dalla persona che apre la porta, anche se le conseguenze possono essere severe. Gli assicuratori hanno storicamente rifiutato di risarcire i danni argomentando che i passeggeri non sono le parti assicurate specificate nei contratti. Una nuova interpretazione giudiziale affronta questa questione, chiarendo che le compagnie di assicurazione automobilistica devono coprire i danni quando le porte si aprono, indipendentemente dal fatto che la responsabilità ricada sul conducente o sul passeggero. L'interpretazione in 12 articoli stabilisce anche che se i pagamenti assicurativi sono insufficienti a coprire i danni, i costi residui devono essere condivisi dal passeggero responsabile e dal conducente. Questo provvedimento funge da promemoria

0: memoria per conducenti e passeggeri affinché siano più cauti nell'aprire le portiere, prevenendo lapsi di attenzione che portano ad incidenti gravi. L'interpretazione, che diventa effettiva dal 30 giugno, consente anche alle assicurazioni di chiedere il rimborso ai passeggeri che intenzionalmente causano danno aprendo le portiere, una mossa destinata a scoraggiare tali azioni e migliorare la sicurezza stradale. Il giudice capo ha citato un caso di riferimento per aiutare il pubblico a comprendere meglio la norma, incoraggiando conducenti, passeggeri e pedoni a rafforzare la consapevolezza della responsabilità legale e della sicurezza. La Cina possiede 469 milioni di veicoli a motore registrati e 559 milioni di conducenti autorizzati, insieme a circa 580 milioni di biciclette e biciclette elettriche, cifre che hanno reso i viaggi più convenienti ed efficienti, espandendo significativamente lo spazio di vita delle persone e migliorandone la qualità della vita.
1: 今晚，你不是月尊，我也不是仙女，没有两头有别。

0: 还要吃什么？
1: 来，今天要加点什么？
0: 我想要加点 local 的。
1: local
0: 吧。L O C A L local。
1: 好，我知道吧。

aree intervistate è rimasto redditizio nel 2025, con una crescita significativa delle margini di profitto. La percentuale di imprese con margini di utile pre-tasse superiori al 15% è passata dal 7 al 21% in 12 mesi. Il rapporto, presentato a Washington dalla China General Chamber of Commerce USA, rivela anche un cambiamento di prospettiva positivo verso le relazioni commerciali sino-americane. Le aspettative di deterioramento moderato sono diminuite di 24 punti percentuali rispetto all'anno precedente, mentre le previsioni di miglioramento modesto hanno raggiunto il 36%. La CGCC, fondata nel 2005, rappresenta gli interessi commerciali cinesi negli Stati Uniti e conta tra i propri affiliati oltre 4.000 aziende. Le società associate hanno investito cumulativamente più di 150 miliardi di dollari nell'economia americana, generando direttamente oltre 230.000 posti di lavoro e contribuendo a più di 1 milione di posizioni lavorative complessivamente. Durante l'evento, è stato evidenziato come le aziende cinesi abbiano saputo navigare le complessità geopolitiche mantenendo operazioni efficienti e redditizie. La direttrice della CGCC ha sottolineato l'importanza strategica di questi investimenti per l'economia statunitense. I rappresentanti dell'ambasciata cinese hanno enfatizzato la necessità di una maggiore integrazione tra le due maggiori economie mondiali, sottolineando come una decoupling comporterebbe conseguenze negative significative per gli Stati Uniti in termini inflazionistici. Le aziende cinesi dimostrano così la propria capacità di adattarsi e prosperare in un ambiente di incertezza, rappresentando un'ancora importante per la stabilità economica bilaterale.

0: 我有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友直到你记住我们为止。

Le società cinesi che operano negli Stati Uniti hanno mantenuto una solida redditività lo scorso anno nonostante le tensioni geopolitiche. Secondo il rapporto annuale 2026 sulla situazione delle imprese cinesi negli USA, l'81% delle aziende intervistate è rimasto redditizio nel 2025, con una crescita significativa delle margini di profitto. La percentuale di imprese con margini di utile pretasse superiori al 15% è passata dal 7 al 21% in 12 mesi. Il rapporto, presentato a Washington dalla China General Chamber of Commerce USA, rivela anche un cambiamento di prospettiva positivo verso le relazioni commerciali sino-americane. Le aspettative di deterioramento moderato sono diminuite di 24 punti percentuali rispetto a

l'anno precedente, mentre le previsioni di miglioramento modesto hanno raggiunto il 36%. La CGCC, fondata nel 2005, rappresenta gli interessi commerciali cinesi negli Stati Uniti e conta tra i propri affiliati oltre 4.000 aziende. Le società associate hanno investito cumulativamente più di 150 miliardi di dollari nell'economia americana, generando direttamente oltre 230.000 posti di lavoro e contribuendo a più di 1 milione di posizioni lavorative complessivamente. Durante l'evento, è stato evidenziato come le aziende cinesi abbiano saputo navigare le complessità geopolitiche mantenendo operazioni efficienti e redditizie. La direttrice della CGCC ha sottolineato l'importanza strategica di questi investimenti per l'economia statunitense. I rappresentanti dell'ambasciata cinese hanno enfatizzato la necessità di una maggiore integrazione tra le due maggiori economie mondiali, sottolineando come una decoupling comporterebbe conseguenze negative significative per gli Stati Uniti in termini inflazionistici. Le aziende cinesi dimostrano così la propria capacità di adattarsi e prosperare in un ambiente di incertezza, rappresentando un'ancora importante per la stabilità economica bilaterale.

Nonostante la crisi globale dei carburanti scatenata dal conflitto mediorientale, Hong Kong ha mantenuto una situazione controllata nel settore dell'aviazione. Le autorità aeronautiche hanno riferito che meno del 5% dei voli previsti per maggio e giugno è stato cancellato, mentre le cancellazioni per luglio, il picco della stagione estiva, rimangono intorno all'1%. I dati della Civil Aviation Department sono stati presentati in risposta a domande sollevate da legislatori locali, con l'autorità aeroportuale che pianifica di rivedere le tariffe per alleviare l'onere finanziario dell'industria dell'aviazione. Le compagnie aeree locali hanno mitigato i tagli ai voli reindirizzando la capacità verso mercati sottoutilizzati, con una società che ha aggiunto 3 voli di andata e ritorno verso Parigi e 3 verso Zurigo, oltre ad aumentare la capacità dei sedili su 13 servizi esistenti per Londra. Gli indici dei prezzi del carburante in tutta l'Asia-Pacifico hanno più che raddoppiato da quando gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran il 28 febbraio. Il prezzo medio globale del carburante per jet è salito a $181.22 al barile nella settimana terminata il 1 maggio, rispetto ai $99 a fine febbraio. Circa il 20% del petrolio e del gas mondiale transita normalmente lo stretto di Hormuz, ma i trasporti

0: in questo canale strategico sono giunti a una quasi completa interruzione dopo gli attacchi. Cathay Pacific Airways ha cancellato circa il 2% delle frequenze totali tra il 16 maggio e il 30 giugno, mentre HK Express ha ridotto circa il 6% dei voli nello stesso periodo. Il Tourism Board di Hong Kong ha dichiarato che continuerà a monitorare la situazione e ad adeguare le risorse di marketing.
1: ¿Estás soñando? 腰好酸，昨晚我写到哪儿了？
2: 老房子太安静。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新的。
0: 进入静静的区域，便会有邪恶的树林。

给你。

0: 准备好吗？少恩。
1: 好。
0: OK, let's go. 1, 2, 3, 4.

L'Università di Pechino per la Lingua e la Cultura pianifica di espandere significativamente la propria popolazione studentesca internazionale entro la fine del periodo del quindicesimo piano quinquennale. Secondo il presidente dell'università, il BLCU mira a raggiungere 16.000 studenti internazionali entro il 2036, con gli studenti che perseguono il conseguimento del titolo di studio attesi a raggiungere gli 8.000. Attualmente l'università ospita 12.000 studenti internazionali per l'anno accademico 2025, un aumento di 3,5 volte rispetto al 2033. Tra questi, 4.300 sono candidati universitari, magistrali o dottorali, rappresentando un aumento di 5 volte degli studenti che perseguono un titolo di studio nello stesso periodo. L'università attualmente occupa il primo posto in Cina sia per le iscrizioni internazionali totali che per gli studenti internazionali che perseguono titoli di

Studio. Il vertice storico del BLCU risale al 2009, quando ospitava circa 8.000-9.000 studenti internazionali, cifra ora superata. In quel periodo, gli studenti di diploma erano intorno a 1.500, attualmente l'università ne ospita oltre 4.300, più del doppio. Dalla sua fondazione nel 1962, il BLCU ha formato 300.000 alunni internazionali, inclusi 300 ambasciatori. Tra loro figurano 11 attuali ambasciatori stranieri in Cina che sono laureati BLCU. Questi alunni servono come ponti duraturi di amicizia e comprensione tra le nazioni. Per raggiungere l'obiettivo del 2036, il BLCU sta sfruttando la sua rete globale che include 29 istituti Confucio e classi, 4 istituti di Cina, Tokyo College del BLCU, Università di Pechino Lingua e Cultura Bangkok College, BLCU Kazakistan e il programma BLCU Arabia Saudita.

La Cina ha accelerato le riforme e le pratiche di gestione del rischio tra le piccole e medie istituzioni finanziarie quest'anno, mentre i responsabili delle politiche cercano di costruire istituti di credito più forti e resilienti radicati nei mercati locali. Uno dei principali approcci alla ristrutturazione delle piccole e medie banche consiste nel consolidare le istituzioni sparse all'interno di una regione in entità finanziarie più grandi. Un altro approccio prevede che le banche sponsor acquisiscano banche a livello di villaggio e provincia, convertendole in filiali. I dati dell'Amministrazione Finanziaria Nazionale mostrano che dal 1 gennaio fino al 4 giugno, un totale di 82 banche di villaggio e provincia, 44 banche commerciali rurali e 38 cooperative di credito rurale di livello provinciale hanno abbandonato il mercato quest'anno. In risposta a sfide fondamentali come la governance societaria debole e le capacità insufficienti di controllo del rischio, le autorità di regolamentazione finanziaria hanno continuato a chiarire le responsabilità tra i soggetti interessati e guidare il settore bancario verso l'ottimizzazione delle strutture organizzative attraverso fusioni e acquisizioni, risolvendo contemporaneamente i rischi esistenti. Questa fase di consolidamento dovrebbe rafforzare la stabilità finanziaria regionale, migliorare la disposizione dei servizi finanziari a livello distrettuale e accrescere l'efficacia complessiva del sostegno finanziario all'economia reale. L'accelerazione delle riforme riflette una combinazione di guida normativa e domanda di mercato, segnalando un passaggio dall'espansione di scala a un modello di sviluppo più orientato alla qualità. La pressione crescente dalle attività deteriorate e i vincoli di capitale in alcune banche più piccole, dove le operazioni frammentate hanno aumentato le sfide di gestione del rischio, stanno spingendo questo processo. Inoltre, i margini netti di interesse decrescenti hanno compresso la redditività bancaria, rendendo il consolidamento un modo efficace per ridurre i costi e migliorare l'efficienza.

L'intelligenza artificiale sta creando nuove professioni in Cina mentre il paese si adatta ai rapidi cambiamenti tecnologici. In uno studio cinematografico e televisivo nell'area nuova di Lingang a Shanghai, un operatore lavora da solo davanti a uno schermo di computer, senza pesanti telecamere, squadre di illuminazione o assistenti di set affollati. Con pochi tocchi su una piattaforma di flusso di lavoro di intelligenza artificiale, trasforma una scintilla di immaginazione in un video cinematografico ad alta definizione con movimenti fluidi della macchina da presa. L'operatore descrive l'intelligenza artificiale come uno strumento di produttività, ma più importante ancora come un

partner che lavora al suo fianco. Il professionista fa parte di un'ondata crescente di creatori di contenuti basati su IA, una delle molte nuove professioni che emergono mentre l'intelligenza artificiale rimodella il mercato del lavoro cinese. Nel 2020, la Cina ha ufficialmente riconosciuto il formatore di intelligenza artificiale come una nuova professione nel suo sistema di classificazione occupazionale. Questi specialisti fungono da traduttori, utilizzando l'etichettatura dei dati, l'ottimizzazione degli algoritmi e la manutenzione del sistema per aiutare l'intelligenza artificiale a comprendere meglio l'intento umano. A Shanghai, il ruolo è stato classificato come una professione ad alta specializzazione criticamente carente. I dati mostrano che solo nel 2025 Shanghai ha visto 7.300 partecipanti a valutazioni di formatori di intelligenza artificiale, con quasi 11.000 che ricevono certificati professionali. Nel periodo 2021-2025, il Ministero delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale ha lanciato 72 nuove professioni, più di 20 delle quali correlate all'intelligenza artificiale.

Gli esperti di salute avvertono i consumatori cinesi riguardo alle etichette fuorvianti su prodotti alimentari e bevande che riportano claim quali zero grassi o zero zuccheri. La questione è diventata uno degli argomenti più caldi sulle piattaforme di social media cinesi dopo che gli utenti hanno scoperto che le etichette che rivendicano l'assenza di zucchero o grasso vengono utilizzate su prodotti ad alto contenuto calorico intrinsecamente poco salutari. Alcuni marchi hanno persino tentato di registrare marchi per frasi come «bevanda zero zucchero». Secondo i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Nutrizione e Salute presso il Centro Cinese per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, le normative cinesi sull'etichettatura dei alimenti preconfezionati stipulano che «senza zucchero» significa contenere non più di mezzo grammo dei tre tipi comuni di zuccheri aggiunti al 100 grammi o millilitri di alimento. Mentre, senza grassi, significa non più di mezzo grammo di grasso. Pertanto, senza zucchero, non significa assolutamente senza zucchero. Inoltre, gli alimenti senza zucchero

contengono ancora carboidrati, grassi, proteine e altri nutrienti che forniscono energia. Alcuni prodotti potrebbero avere contenuti di grassi più elevati, il che significa che sono ad alto contenuto calorico e possono aumentare il rischio di obesità. Per gli individui che cercano di perdere peso, gli esperti suggeriscono di controllare le etichette nutrizionali e scegliere prodotti con bassi livelli di energia, grassi, carboidrati e zucchero, monitorando al contempo il controllo delle porzioni.

Gli scienziati cinesi e i collaboratori internazionali hanno utilizzato una delle più grandi simulazioni cosmologiche mai create per accelerare l'universo dal Big Bang fino ai giorni nostri all'interno di un supercomputer. Il progetto, denominato Hypermillennium e guidato dagli osservatori astronomici nazionali dell'Accademia Cinese delle Scienze, simula un volume cubico di spazio con una dimensione laterale di 12 miliardi di anni luce. Ciò equivale approssimativamente ad allineare circa 120.000 galassie della Via Lattea una dietro l'altra. All'interno di questo universo digitale, 4,2 trilioni di particelle di materia oscura virtuale evolvono sotto l'influenza della gravità, riproducendo 13,8 miliardi di anni di storia cosmica. La materia oscura si riferisce a una forma invisibile di materia che non emette o assorbe luce, ma si ritiene costituisca circa l'85% di tutta la materia nell'universo e fornisca la struttura gravitazionale su cui si formano le galassie. Un professore dell'Osservatorio Astronomico Nazionale dell'Accademia ha spiegato che a causa della vastità dell'universo e della lunga durata della sua evoluzione, le galassie distanti osservate attraverso i telescopi sono in realtà istantanee statiche risalenti a miliardi o persino decine di miliardi di anni fa, rendendo impossibile tracciare la loro evoluzione in tempo reale. La materia ordinaria che emette luce rappresenta solo la superficie visibile del cosmo, mentre la materia oscura forma il suo scheletro invisibile. Poiché la materia oscura non interagisce con la radiazione elettromagnetica,

osservata direttamente con i telescopi. Le simulazioni cosmologiche sono fondamentali per risolvere questo enigma. Il primo articolo accademico dal progetto è stato recentemente pubblicato su Monthly Notices della Royal Astronomical Society, concentrandosi su Hubble 2744, un gigantesco ammasso di galassie noto per la sua struttura complessa e interazioni gravitazionali estreme.

Dolby Laboratories, un'importante azienda tecnologica globale nel settore audio, imaging e voce, ha dichiarato che approfondirà la cooperazione con i partner in Cina, affermando che il paese è diventato un hub chiave di innovazione per l'azienda. Durante un'intervista esclusiva, un vicepresidente della Dolby ha sottolineato che i consumatori cinesi stanno effettivamente insegnando all'azienda cosa

cosa li aspetta, poiché sono i primi a sperimentarlo e ad abbracciarlo. L'azienda ha stabilito una cooperazione con aziende cinesi di primo piano e fornisce supporto ai creatori emergenti attraverso l'istituto Dolby. Fino ad oggi, Dolby ha 35 partner automobilistici nel mercato domestico, la maggior parte dei quali sono marchi locali cinesi. Dolby House Shanghai, la nuova unità strategica globale dell'azienda, è stata inaugurata a marzo, marcando la prima esperienza flagship immersiva completamente realizzata a grande scala di Dolby, mirata ad espandere la sua presenza in Cina. Il vicepresidente ha affermato che il luogo di Shanghai ridefinisce il concetto tradizionale di vetrina di prodotto per i marchi tecnologici. Dolby House è molto più di un semplice luogo per mostrare la tecnologia, ma uno spazio in cui l'azienda intende operare insieme ai suoi partner, mostrare cose create insieme, oltre a essere uno spazio per i residenti locali per creare una comunità. Estendendosi su due piani con 11 zone esperienziali, Dolby House Shanghai presenta le tecnologie audiovisive di Dolby attraverso vari scenari, come quelli automobilistici, di soggiorno e gaming. Secondo il capo di Tencent Music, Dolby House Shanghai si è dimostrato essere un luogo rivoluzionario per dare vita al lavoro degli artisti e creare momenti di intrattenimento unici per i fan.

Una pietra miliare significativa nel settore dell'aerospazio commerciale cinese è stata segnata dal successo della missione del satellite Xiguang-106. Il satellite, sviluppato da Xianzhong Xiguang Aerospace Technology Group Co. Ltd. con sede nell'area nuova di Xixian nella provincia dello Shanxi, è stato lanciato a bordo del razzo vettore Kuaiyu-11Y7 dal centro di lancio satellitare di Zhuquan nella provincia del Gansu. Come il primo e attualmente unico satellite di telerilevamento iperspettrale commerciale in orbita con copertura completa dello spettro della banda da 400 a 2500 nanometri, il satellite inaugura una nuova era industriale di percezione precisa a spettro completo. Coprendo le bande visibili e infrarosse a onde corte con 26 bande spettrali indipendenti, il satellite è riuscito a trasmettere immagini nitide entro 24 ore dall'ingresso in orbita. L'ingegnere capo dell'azienda ha spiegato che il satellite funziona come se stesse eseguendo scansioni TC sul pianeta, non solo osservando la morfologia della superficie, ma analizzando la composizione del materiale, monitorando la salute dei raccolti e prevedendo pericoli ecologici nascosti. Il team di sviluppo, supportato dall'Istituto di Ottica e Meccanica di Precisione dello Shanxi dell'Accademia Cinese delle Scienze, ha ottenuto il controllo indipendente sulle tecnologie fondamentali, adottando un design integrato che ha ridotto significativamente il peso, abbassato i costi e accorciato il ciclo di sviluppo. Le applicazioni del satellite sono state già implementate in modo diffuso, monitorando la crescita di raccolti caratteristici come tè e erbe medicinali tradizionali cinesi nelle province del Sichuan e dello Yunnan.

说句话。你好，我叫十一。

Le aziende giganti internet cinesi stanno aumentando gli acquisti di terreni nelle principali città, impegnandosi in più di 15 miliardi di yuan da fine dello scorso anno in uno spostamento strategico da un modello leggero di noleggio a uno di proprietà legata alle operazioni centrali. Società tra cui ByteDance e Ilongdi hanno guidato una nuova ondata di acquisti di terreni in hub come Pechino e Hangzhou nella provincia dello Zhejiang, segnalando una trasformazione più profonda nel modo in cui il settore tecnologico cinese gestisce il capitale e la crescita. La nuova ondata di acquisti non rappresenta una tradizionale speculazione immobiliare, ma riflette un movimento più ampio verso la proprietà di beni pesanti. Le aziende cercano sempre più di ancorare ricerca, dati e funzioni di sede centrale in strutture di proprietà, allineandosi a strategie industriali a lungo termine piuttosto che a guadagni immobiliari a breve termine. Ilongdi è stata tra le più attive. Il mese scorso, una sua unità ha speso 1,76 miliardi di yuan per acquisire due parcelle di terreno a Beijing e Town,

adiacenti alla sua sede esistente. L'acquisto è arrivato solo un giorno dopo che un'altra sua sussidiaria ha pagato 664 milioni di yuan per un sito commerciale a Hangzhou. Alla fine del 2025, Ilunga Di ha acquisito terreni a Nanchino e spazio per uffici nel distretto centrale di Hong Kong per 3,47 miliardi di dollari Hong Kong. Altre aziende tecnologiche stanno seguendo l'esempio, con Alibaba che ha acquisito spazi per uffici nel distretto di Causeway Bay a Hong Kong nell'ottobre 2025 per 7,2 miliardi di dollari Hong Kong, mentre ByteDance ha speso approssimativamente 6,1 miliardi di yuan quest'anno su due siti principali nel distretto di Haidian a Pechino.

propria percezione del tratto locale della Grande Muraglia nel corso di quasi due decenni di servizio. Inizialmente considerava la sezione locale come semplicemente una lunga barriera artificiale in terra battuta, ma da quando ha assunto l'incarico nel 2008, la sua prospettiva ha cambiato profondamente. Oggi il 58enne guida uno sforzo pionieristico che combina la custodia tradizionale con la tecnologia digitale all'avanguardia per mantenere e proteggere uno dei siti storici più emblematici della Cina nella regione autonoma dello Xinjiang-Gui. Yangqi ospita 259 km della Grande Muraglia della Cina, rappresentando un quarto della sua lunghezza totale nello Xinjiang. Le sue sezioni, costruite con terra pressata, affrontano minacce costanti, dall'erosione naturale causata dal vento e dalla pioggia ai sistemi di radici dalla vegetazione, alle tane di animali e all'erosione del suolo. Attività umane passate, come la realizzazione di buchi per

protezione innovativi, tra cui recinti di pascoli e barriere protettive dedicate. Nel 2005, la Contea ha fatto storia diventando la prima in Cina a lanciare un programma di protezione per adozione. Gli adottanti collettivi donano fondi per recinti protettivi o piantagione di arbusti, mentre gli adottanti individuali ispezionano personalmente i loro segmenti di 100-500 metri, segnalando qualsiasi danno. Nel 2023, Wang ha lanciato una squadra di pattuglia volontaria composta da residenti che vivono vicino alla Grande Muraglia.

Hong Kong ha accolto più di un milione di visitatori continentali cinesi durante la festività lavorativa di 5 giorni del Giorno del Lavoro, registrando un aumento del 10% rispetto a un anno fa, superando le aspettative del governo. I dati del Dipartimento dell'Immigrazione hanno mostrato che la città ha registrato 1.100.080 milioni di arrivi di visitatori continentali tra il 1 e il 5 maggio, superando la previsione di 980.000. Le autorità hanno riferito che alcuni gestori di centri commerciali hanno segnalato

lato aumenti annuali in doppia cifra, mentre il settore della ristorazione ha notato che gli affari nelle zone turistiche sono aumentati di circa il 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'occupazione alberghiera complessiva ha raggiunto il 90%, leggermente hanno speso più dei visitatori che preferiscono esperienze rispetto ai soliti acquisti. Un economista ha dichiarato che lo squilibrio tra la crescita dei visitatori e la spesa più debole è diventato strutturale, a causa del rallentamento economico più ampio della Cina continentale.

La spinta dell'Unione Europea a escludere i fornitori cinesi dalle sue infrastrutture critiche secondo una proposta di nuova legge sulla sicurezza informatica costerebbe al blocco la cifra astronautica di 367,8 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, avverte un nuovo studio. Il prezzo del biglietto proviene dalla necessità di strappare e sostituire enormi quantità di hardware cinese, un compito che da solo potrebbe costare 146,2 miliardi di euro, con altre perdite derivanti da riallocazione di risorse, interruzioni di servizio, adeguamenti occupazionali e spese legali. La legge sulla sicurezza informatica rivista, proposta dalla Commissione europea a gennaio, comporterebbe restrizioni sull'uso di apparecchiature cinesi in 18 settori dell'economia, che vanno dall'energia, dai trasporti e dalla sanità al settore bancario, alle reti digitali e all'industria aerospaziale. Le perdite annuali dalla politica sono previste raggiungere 39,1 miliardi di euro nel 2026 e raggiungere il picco di 93 miliardi nel 2028 prima di stabilizzarsi a 91 miliardi nel 2029 e 89,6 miliardi nel 2030. Al di là dei costi diretti dell'hardware, il rapporto ha previsto 102,1 miliardi di euro in perdite sociali, di cui 88,3 miliardi guidati da digitalizzazione ritardata e costi di transizione verde. Le perdite sociali includono anche 3,3 miliardi di euro in assistenza disoccupazione, una cifra che il rapporto ha affermato comporti un peso politico significativo nonostante le sue dimensioni più piccole relative ad altre categorie. Tutti i 18 settori coperti dalla direttiva NIS 2 avrebbero sostenuto perdite importanti secondo le misure proposte, con logistica e produzione colpite più duramente.

Il negozio completamente rinnovato di Walmart a Chengdu nella provincia dello Sichuan segna il lancio del suo prossimo modello di negozio generazionale nel paese, segnalando una tendenza crescente di formati incentrati sulla prossimità nel settore della vendita al dettaglio. La struttura ventennale è stata completamente rimodellata con un nuovo layout della merce, design dello spazio ed esperienza omnicanale migliorata, riflettendo la strategia dell'azienda di fornire shopping fresco, di alto valore e conveniente per i consumatori urbani. Walmart standard di produzione, esposizione e gestione della durata utile. I prodotti a breve durata, inclusi manzo fresco tagliato, sashimi, pesce raffreddato e vassoi di frutta, sono stati ampliati, mentre le offerte specifiche di Chengdu come una zona ingredienti freschi hot pot Sichuan, si rivolgono ai gusti locali. I negozi presentano anche sistemi di monitoraggio della durata di conservazione digitale, angoli di prodotti stagionali e zone di fiori e frutta. La marca privata rivisitata, Market Side, ha ampliato il suo portafoglio di panetteria, bevande, snack e cibi freschi. L'etichetta sottolinea la strategia di Walmart di differenziarsi attraverso semplicità, freschezza e approvvigionamento locale.

Una nuova interpretazione giudiziale consente alle persone ferite da porte d'auto improvvisamente aperte di cercare compensi direttamente dalla compagnia assicurativa del veicolo, indipendentemente dal fatto che la colpa ricada sul conducente o su un passeggero. La norma, emessa dalle corti supreme cinesi, mira a fornire ai vittime un sollievo più rapido e una protezione più forte, aiutando i giudici a risolvere tali controversie in modo più efficiente. Un giudice capo della corte ha dichiarato che gli incidenti spesso si verificano quando le porte delle auto vengono aperte inaspettatamente sulle strade, causando danni ad altri. Questi incidenti di solito derivano da brevi momenti di disattenzione dalla parte che apre la porta, ma le conseguenze possono essere gravi. Il giudice ha affermato che vi è stato un dibattito continuo sul fatto che l'assicurazione dei veicoli a motore debba coprire i danni quando un passeggero apre una porta e ferisce qualcuno. Alcuni assicuratori hanno rifiutato il risarcimento, sostenendo che i passeggeri non sono le parti assicurate specificate nei contratti. L'interpretazione chiarisce la norma. Stabilisce anche che se i pagamenti dell'assicurazione sono insufficienti per coprire i danni, i costi

chiedendo le portiere dell'auto, una mossa intesa a dissuadere tali azioni e migliorare la sicurezza stradale. La Cina ha 469 milioni di veicoli a motore registrati e 559 milioni di conducenti autorizzati, insieme a circa 580 milioni di biciclette e moto elettriche.

道多久了，反正就不知道哎，还是蛮喜欢你的啦。但是我放弃啦，总之你要快乐哦。

quando le porte d'auto si aprono improvvisamente sulle strade causando lesioni, è frequentemente il risultato di brevi disattenzioni dalla persona che apre la porta, anche se le conseguenze possono essere severe. Gli assicuratori hanno storicamente rifiutato di risarcire i danni argomentando che i passeggeri non sono le parti assicurate specificate nei contratti. Una nuova interpretazione giudiziale affronta questa questione, chiarendo che le compagnie di assicurazione automobilistica devono coprire i danni quando le porte si aprono, indipendentemente dal fatto che la responsabilità ricada sul conducente o sul passeggero. L'interpretazione in 12 articoli stabilisce anche che se i pagamenti assicurativi sono insufficienti a coprire i danni, i costi residui devono essere condivisi dal passeggero responsabile e dal conducente. Questo provvedimento funge da promemoria per conducenti e passeggeri affinché siano più cauti nell'aprire le portiere, prevenendo lapsi di attenzione che portano ad incidenti gravi. L'interpretazione, che diventa effettiva dal 30 giugno, consente anche alle assicurazioni di chiedere il rimborso ai passeggeri che intenzionalmente causano danno aprendo le portiere, una mossa destinata a scoraggiare tali azioni e migliorare la sicurezza stradale. Il giudice capo ha citato un caso di riferimento per aiutare il pubblico a comprendere meglio la norma, incoraggiando conducenti, passeggeri e pedoni a rafforzare la consapevolezza della responsabilità legale e della sicurezza. La Cina possiede 469 milioni di veicoli a motore registrati e 559 milioni di conducenti autorizzati, insieme a circa 580 milioni di biciclette e biciclette elettriche, cifre che hanno reso i viaggi più convenienti ed efficienti, espandendo significativamente lo spazio di vita delle persone e migliorandone la qualità della vita.

0: 天学校里到处都会是你的照片。
1: 小孩在孤岛没船只摆渡，
2: 你生活在光亮里，你就觉得全世界都是光亮的。

0: 那我先走了。
1: 拜拜。
0: 不要太难过。
1: 你想太多了吧。

would come back.

0: let me print my voice.
1: Yeah. IGR.

iPhone X, I don't get it. Get out, Pokemon, Pokedex.

0: 放开！
1: 你在干嘛？
0: 放开！

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 就是这样子。

0: 近，我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后我们就可以跟他们。